aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora ascolti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Sì.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe

0: cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
0: Le frasi del cinema. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa. Proverbio del giorno.
1: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo medio che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Sagittario, ciò che farete insieme al partner avrà un gusto speciale, eccellente per condividere una romantica giornata in esclusiva compagnia della persona che amate. Se invece siete single, il bersaglio delle frecce di Cupido potreste essere proprio voi. Capricorno, regalatevi una serata romantica con il partner, ne avete bisogno. Se fate sport, non ponetevi obiettivi pressanti, puntate piuttosto sul divertimento e sul relax più che sui record personali. Acquario, date spazio allo svago, agli amici, al riposo, ve lo suggeriscono le stelle. Riceverete notizie importanti e positive per quanto riguarda il lavoro. Pesci, è il giorno giusto anche per concedervi qualche sfizio e godervi i piccoli grandi piaceri della vita, a cominciare da quelli per la buona tavola. Nota dolente il denaro che volerà via dalle vostre tasche. Tenete quindi d'occhio le finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Dopo un lunedì con condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, il martedì vedrà il ritorno di piogge soprattutto nelle aree interne montuose per un blando sistema nuvoloso. A seguire poi l'alta pressione tornerà a impossessarsi del Mediterraneo in generale. Con questa giornata le nostre regioni meridionali rimarranno ai margini con qualche nota instabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Come?
7: Ancora sconti.
8: Cosa?
6: E dai, fatti sentire.
0: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: incontrato due sordomuti. Ma almeno sono state 2 ore a parlare. Non sentivano ragione. E voglia io a parlare. Che c'è?
1: Chiami, attimo, eh!

cazzo sotto casa, come dicevo prima, due sordomuti sotto casa, che casino che hanno fatto, mamma mia, ma non sentivano ragione, voglia io a gridare, non sentivano un cazzo. Ho capito, ma almeno fai dei gesti così riesco a capirti. Va buono. Ci ha capito un tubo.

0: sulla statale 100 all'altezza di Capurso, lei è nel bar. Cara, manda un messaggio.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: C'è che roba da storia che mette canzoni! Tirina!

0: Buongiorno Radio Puglia, potete mettermi la canzone Bangaranga? Grazie.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare la coppia degli zoppini.
2: Maurizio, ancora buongiorno. Sono Anna, da Bari. E voglio venire a Castellana, ma vedo che il tempo è bruttino. Almeno qui a Bari San Girolamo.

0: qualcuno che sta incominciando a mettersi in moto stamattina, prendete l'additivo, altrimenti non si fa niente. Pasquale, allora il tempo è brutto anche a Stannarella, abbiamo capito. Mi sembra di capire che fino alla fine di maggio andremo avanti così. Torna, prendi, ritorna. A tra poco.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte è un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un lunedì con condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, il martedì vedrà il ritorno di pioggia soprattutto nelle aree interne montuose per un blando sistema nuvoloso. A seguire poi l'alta pressione tornerà a impossessarsi del Mediterraneo in generale. Con questa giornata le nostre regioni meridionali rimarranno ai margini con qualche nota instabile. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Buongiorno, voglio cantare una canzone. Sarò io e te e mam e sorte, non per sempre mia.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
10: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
9: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
11: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
12: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
13: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Maurizio, buongiorno da Storrarella.
1: Maurizio, buongiorno, voglio cantare una canzone. Sarò io e te e mamma.

riferimento, non ci interessa neanche il nome giusto, potete dire anche un altro nome e da dove state scrivendo. Grazie. Grazie. Merci beaucoup, gracias. Thank you very much. Much, much.

0: Sal da Vinci Poesia, ma l'integrale, il pezzo intero ancora non c'è. Ci sono solo dei pezzettini su internet che circolano. Quindi signora, a poi.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi.

0: condizione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Allora, parlavamo dell'ultimo pezzo di Sal da Vinci che ancora non è integralmente edito. Significa che ci sono degli spot da 15, 20 secondi, 30 secondi dove Sal da Vinci canta questa baciata dal titolo Poesia, e quindi quando arriverà lo metteremo sicuramente in onda. Questo lo diciamo a quella signora che ce l'ha richiesto. Poi salutiamo un fan che arriva dalla Germania, si chiama Kevin. Buongiorno Kevin, sentiamolo.
9: Guten Morgen, willkommen bei Spazio Martina, nur bei Radio Puglia.
8: Buongiorno Kevin.

0: Maurizio, volevo chiedere, ma si chiama salvavinci o salvavita? Che è un contatore?
1: Buongiorno Maurizio, voglio salutare Onofre da Calcare.
2: O Silvio, ci sta quando tu pulisci, sai come stava a fare?
3: Sono Ciccio da San Nicandro, Nicola Vivanchi!

0: per me.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sarà so che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Com'è romantica la pioggia!
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
8: L'almanacco del giorno.
9: Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
10: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
9: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero porta fortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
8: Accadde oggi.
9: Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Al matrimonio hanno assistito 2.640 persone, fra questi figuravano 1.200 persone comuni invitate da ogni angolo del Regno Unito, 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali e 530 dipendenti della Casa Reale. A questi si sono aggiunti una ristretta cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline.
8: Chi è nato oggi?
10: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
8: Le frasi del cinema.
9: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa.
8: Proverbio del giorno.
10: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
7: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo meteo che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni

0: suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Sagittario, ciò che farete insieme al partner avrà un gusto speciale, eccellente per condividere una romantica giornata in esclusiva compagnia della persona che amate. Se invece siete single, il bersaglio delle frecce di Cupido potreste essere proprio voi. Capricorno, regalatevi una serata romantica con il partner, ne avete bisogno. Se fate sport, non ponetevi obiettivi pressanti, puntate piuttosto sul divertimento e sul relax più che sui record personali. Acquario, date spazio allo svago, agli amici, al riposo, ve lo suggeriscono le stelle. Riceverete notizie importanti e positive per quanto riguarda il lavoro. Pesci, è il giorno giusto anche per concedervi qualche sfizio e godervi i piccoli grandi piaceri della vita, a cominciare da quelli per la buona tavola. Nota dolente il denaro che volerà via dalle vostre tasche. Tenete quindi d'occhio le finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Buongiorno Radio Puglia, sempre a Gianni il tagliatore, domenica un solo grido, forza Torino, coglione!
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Valerio Di Biceglie che abbiamo

fare gli auguri ad una bella ragazza che si chiama Pia. Gli auguri arrivano da Cosmo, Cosimino, Cosmetto. Sono mangiata una caramella, presidente, si è appiccicata tutto sotto il palato. Come devo fare? Prendi l'acquaraccia. Ma stai scherzando? Tranquillo.

C'è Biagio Antonacci, You and I. Ancora buongiorno a tutti, siamo arrivati alle 8:01. Il tempo passa, il tempo vola, mamma mia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
10: A Radio Puglia sono le ore 8 e 7 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Dopo un lunedì con condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, il martedì vedrà il ritorno di piogge soprattutto nelle aree interne montuose per un blando sistema nuvoloso. A seguire poi l'alta pressione tornerà a impossessarsi del Mediterraneo in generale. Con questa giornata le nostre regioni meridionali rimarranno ai margini con qualche nota instabile. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

anche l'ingresso al lavoro di qualcuno che doveva andare a raccogliere le ciliegie e invece qualche altro, insomma, c'è andata. Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno ad un bel ragazzo che si chiama Domenico e che il 1° luglio poi si sposa anche, quindi gli vogliono dedicare tutti i colleghi della RD Salotti tanti auguri di buon compleanno oggi, e poi per l'inguaiamento del 1° luglio non mandare le partecipazioni, Domenico, che qua stiamo senza soldi.

amanti del neomelodico, insomma c'è chi è a favore, c'è chi è contro, ma Michele voleva dedicare Bella Bionda a queste due sue cognatine, Angelica, ho capito bene, e Patrizia.

0: avversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Buone, fresche, crocchette, cennavo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

pompa, ossia la stazione di servizio di Via Gentile Albergo. E poi dobbiamo mandare un saluto da parte di Anna R per suo marito Nicola, con tanto tanto amore. Salutiamo anche Paolo, che ancora sta mungendo. Hai finito di mungere?

0: Buongiorno Radio Puglia, un bacio a tutta la mia famiglia, vi amo da morire.
1: Maurizio, come siamo caduti in basso. Maurizio, come siamo caduti

grazie, dai. Non richiedeteci più canzoni perché non è possibile accontentarvi, siamo già tutti esauriti, anche noi. Gege, stendiamo una cozza. Io direi due, anche tre.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Al matrimonio hanno assistito 2.640 persone, fra questi figuravano 1.200 persone comuni invitate da ogni angolo del Regno Unito, 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali e 530 dipendenti della Casa Reale. A questi si sono aggiunti una ristretta cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
4: Le frasi del cinema.
2: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa.
4: Proverbio del giorno.
3: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo meteo che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ai partner, né a vax, più che sui record personali. Acquario, date spazio allo svago, agli amici, al riposo, ve lo suggeriscono le stelle. Riceverete notizie importanti e positive per quanto riguarda il lavoro. Pesci, è il giorno giusto anche per concedervi qualche sfizio e godervi i piccoli grandi piaceri della vita, a cominciare da quelli per la buona tavola. Nota dolente il denaro che volerà via dalle vostre tasche. Tenete quindi d'occhio le finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Mori, dice Kumban, Caio e Semencicale.
7: Buongiorno Maurizio, tutti a Bolzano, tutti a Bolzano.
8: Buongiorno Radio Puglia, è arrivato la rotina. Si vola!
9: Buongiorno Mauri, Mario Paceo, TikTok da Monopoli. Senti Mauri, mi date pure a me un passaggio a lavorare che ho la macchina rotta? Grazie Mauri.
10: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.

0: ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: saluto un grande bacio al mio Lorenzo. Ciao Lori, buon lavoro amore.
1: Maurizio, buongiorno. Francesco da Martina Franca. Martina Franca piove, sciappalla.
2: Ehi, buongiorno Maurizio, stasera si va a mangiare la pizza, strapizzami a noi quattro. Chi lo sente il messaggio, sono tutti invitati lì. Va bene, ciao, buona giornata.

Forever Young, per sempre giovani, magari fosse così, metterei la firma, ma non è così. Forse uno si sente giovane dentro, ma gli acciacchi si sentono, ragazzi. Con l'andare avanti, a 30 anni si sente il primo doloretto, poi passa, 40 il secondo, ai 50, poi andando avanti uno si abitua e si adegua ai dolori della propria età. Forever Young, ancora buongiorno a tutti. Logicamente questa trasmissione è dedicata a tutti quelli che sono sul lavoro, che possono vedere la televisione logicamente, e che stanno lavorando e quindi ci ascoltano, e li accompagniamo. Accompagniamo tutti, anche quelli che adesso anche in casa stanno ascoltando. Buongiorno, se ti svegli

0: Cominciamo a salutarci perché tra poco andremo a colazionare. Siete stati tutti bravissimi, bellissimi. Allontanate la depressione, lavorate sorridendo, il tempo passa. Quasi quasi mi faccio una mano del capo. Chiama il nostro sordomuto qua, vieni qua Pippo. Che cosa? Che ha detto? Ha detto che vuole il caffè. Come lo vuoi, zuccherato, già o amaro? Che ha detto? Amaro. Amaro lo vuole. Ah, allora ho capito bene. Salutiamo Francesco e la sua Iannina che sono al Glamour. Buongiorno anche a te e a tutti i clienti che non vogliono pagare oggi. Non hanno voglia di pagare. Fatti pagare, Francesco! Che ha detto? Dalle. Ho capito.
1: De domani!
0: Che fa? Ti fa male qualcosa?
1: Sì. Non mi devo.

Mamma mia, sì, no, io non ho sentito niente, però neanche loro sentivano ragione di fermarsi. È vero, è stato tragico. E poi è successa una sparatoria, non so, mi pare a Bari. Si sono sparati due cecati. Il motivo? Non si potevano vedere più.

intermezzo giornaliero con i Duran Duran. Buona colazione a tutti. Scendiamo a mangiare il panino. Sì, l'ho preparato io. Andiamo, andiamo. Niente a te. Ho preparato un panino oggi, presidente.

0: insieme a noi su questo ultimo pezzo, e tra poco arriveranno i ricordi del cuore da Maurizio Di Bari. Alla Chanté.
1: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: per me. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani. Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Radio Puglia News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato è investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime assassinate in giorni diversi sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Dopo un lunedì con condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, il martedì vedrà il ritorno di piogge soprattutto nelle aree interne montuose per un blando sistema nuvoloso. A seguire poi l'alta pressione tornerà a impossessarsi del Mediterraneo in generale. Con questa giornata le nostre regioni meridionali rimarranno ai margini con qualche nota instabile. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani. A sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Lui è Saif, ci augura buona domenica. Noi siamo di Radio Puglia e vi auguriamo buon martedì, ragazzi. Bentrovati, questo è Spazio Mattina, il vostro spazio preferito. Questa mattina in compagnia con me, sono la conduttrice, mi chiamo Rosangela e sarò con voi sino alle 12.30. Saremo insieme per interagire, parlare, scherzare e ascoltare soprattutto tanta buona musica, esattamente come questa canzone che arriva ora alle 9.36, LDA H7, Santa.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Al matrimonio hanno assistito 2.640 persone, fra questi figuravano 1.200 persone comuni invitate da ogni angolo del Regno Unito, 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali e 530 dipendenti della Casa Reale. A questi si sono aggiunti una ristretta cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline.

0: nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
0: Le frasi del cinema. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa. Proverbio del giorno.
1: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo medio che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Sagittario, ciò che farete insieme al partner avrà un gusto speciale, eccellente per condividere una romantica giornata in esclusiva compagnia della persona che amate. Se invece siete single, il bersaglio delle frecce di Cupido potreste essere proprio voi. Capricorno, regalatevi una serata romantica con il partner, ne avete bisogno. Se fate sport, non ponetevi obiettivi pressanti, puntate piuttosto sul divertimento e sul relax più che sui record personali. Acquario, date spazio allo svago, agli amici, al riposo, ve lo suggeriscono le stelle. Riceverete notizie importanti e positive per quanto riguarda il lavoro. Pesci, è il giorno giusto anche per concedervi qualche sfizio e godervi i piccoli grandi piaceri della vita, a cominciare da quelli per la buona tavola. Nota dolente il denaro che volerà via dalle vostre tasche, tenete quindi d'occhio le finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: grande Laura Pausini, che qui stiamo ascoltando in questa canzone immensamente ultimamente, dobbiamo dire, si sta dedicando parecchio alla reinterpretazione dei brani, insomma, dei suoi colleghi. E questo è un singolo uscito, insomma, come singolo per l'appunto radiofonico, e una reinterpretazione in chiave moderna dell'omonimo brano portato a successo proprio da Umberto Tozzi nel 1987. Restate lì, ci prendiamo 120 secondi di pubblicità.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

Ci prova a spiegarci l'amore. Lei è Elisa, amore è il nome di questa novità musicale qui su Radio Puglia, e uno degli argomenti di cui avremo modo di parlare questa mattina è proprio questo, le novità musicali che non mancano mai. Ovviamente parleremo anche di tanto altro, giocheremo con il jukebox, tenetevi pronti ragazzi, e soprattutto oggi si cucina insieme, quindi cominciate a tirare fuori gli attrezzi del lavoro, perché oggi prepareremo insieme la pasta alle melanzane. Ti piace l'idea, vero?

ce l'avete quella persona che vi è scoppiata dentro al cuore, eh? Che bello, diteglielo, se ce l'avete diteglielo. Uno degli argomenti, ragazzi, di cui parleremo questa mattina è una tendenza che sempre prende sempre più piede fra i giovani, cioè la tendenza a non sposarsi. Il che, vabbè, non la commento, lo prometto che non commento, però parleremo di questo. Non solo non ci si sposa, ma si resta a casa con i genitori sempre più tempo, cioè sempre più grandi, insomma, anche a 40 anni.

0: ci scrive Doriana da Bitonto, dice: vorrei fare tantissimi auguri per i suoi 40 anni al mio fidanzato Domenico Maggio. È la persona più bella che potesse far parte della mia vita. E lo dicevamo prima, Doriana, 40 anni e ancora a casa con mammina. Scherzo, ovviamente, ragazzo, mi raccomando, darti da fare. L'occasione è buona per fare una bella proposta di matrimonio. Ovviamente voi avete, come Doriana, la possibilità di interagire con noi attraverso il 333-166-5757. Vi diamo voce, ragazzi. Vi diamo la possibilità di interagire con noi. Dove? Dove? Qui a Radio Puglia, a Spazio Mattina.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

0: che ci scrive da Milano. Un saluto anche a Miriam e Maria che scrive da Bitonto per salutare suo marito Pietro dicendogli sei unico. Un saluto da Alejandro per Antonio e anche a Carmela da parte di Angelo con una dedica. Grazie per quello che stai facendo per me. Buongiorno anche ad Angelo che ci scrive da Modugno e Sara da Castellana, Angela da Martina e la mia amica Marta da Bari. Ciao Marta.
1: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde. Benvenue à Radio Puglia. Se tu te réveilli, écoute Radio Puglia. Avec le formidable Maurizio Di Bari.
3: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57. 333 166 57 57. E ti ascolteranno in diretta.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera. Gruppochiarito.it.

ben un più di un giovane su due vive con i genitori ancora a casa e non ha un lavoro. Infatti la domanda, se ci capita di porre la domanda, sei ancora a casa con mamma e papà? In Italia questa frase in qualche modo viene usata come insulto, no? Come se vivere con i genitori ora oggettivamente dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Ci sono dei dati davvero preoccupanti, i numeri raccontano ben altro. Ben il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni, ragazzi, non ha un lavoro. E il 79% di loro vive ancora in famiglia, perché oggettivamente non avere un lavoro, come si fa a vivere fuori casa? Questo è l'argomento di cui parleremo oggi. Intanto Dimmelo Tu di Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.

appunto di questa edizione di Amici con Dimmelo Tu. E ragazzi, segnatevi in agenda due appuntamenti importanti, perché alle 10.40, come vi dicevo prima, daremo spazio alla ricetta giornaliera che ogni giorno condivido con voi, ogni giorno ovviamente che sono a Radio Puglia, mentre alle 10.50 vi darò pochi minuti per partecipare al tanto amato jukebox. Intanto godetevi lui, il grande Achille Lauro, Perdutamente.

qui a Radio Puglia questa mattina stiamo parlando del fatto che i giovani oggi non ci si sposa più, insomma, e che si resta a casa fino a tardi. Quali sono le motivazioni? Se sono economiche o siamo noi mamme che li viziamo questi piccini? Bah, pubblicità.

0: per me.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Puglia
2: 10:41, l'ora precisa in cui ci eravamo dati appuntamento per la nostra ricetta. Vi ricordo però che vi ho dato anche un altro appuntamento, per cui restate attenti, perché alle 10:50 potremmo sforare forse giusto di un minutino, daremo spazio anche al tanto atteso e il tanto amato jukebox. Leggeremo anche i messaggi arrivati per l'appunto al 333-166-5757 in merito all'argomento di cui stiamo parlando oggi. Abbiamo detto che oggi ci si sposa poco e stiamo cercando la motivazione. Anna mi dice che una delle motivazioni è quella per cui i ragazzi, giovani in generale, non sanno cucinare. Ecco, noi diamo la soluzione, perché quest'oggi, ragazzi, vi passerò una ricetta squisita. Questa non è tanto dietetica, vi avviso, perché la prima cosa che dovete fare è mettere in una padella un po' d'olio, all'interno del quale dovete friggere delle melanzane che avete prima tagliato a stick o striscioline, insomma, come preferite, è uguale, ecco, la misura la stabilite voi. Quindi, dopo che avete fritto queste melanzane in questo olio, nello stesso olio ovviamente togliete le melanzane e le mettete da parte, ci mettete a cuocere invece i pomodorini, dei pomodorini che avete prima tagliato a metà, li cuocete, ovviamente ci mettete un po' di sale, e dopo che saranno cotti, ci vogliono giusto 2-3 minuti, aggiungete a questi pomodorini dell'origano, attenzione che non mi devo dimenticare, basilico, olive, capperi e mozzarella, e ci riaggiungete le melanzane. Stop, la ricetta è finita, perché dovete semplicemente da un'altra parte lessare la pasta che più vi piace e quando è pronta farla saltare con questo condimento. E che ti mangi? Tanti carboidrati, tanta sostanza, tanti grassi, però che goduria. Fatelo, ragazzi.
1: Radio Puglia.
0: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: vostra preferenza, ma anche la vostra canzone preferita. Ricordatevi, al mio via, dopo la pubblicità ovviamente, quindi vi do lo spazio necessario per riflettere, vi darò la possibilità di indicarci sempre attraverso il 333-166-5757 questo, quello che è il vostro brano preferito, e solo i messaggi arrivati dopo il mio via avranno la possibilità di passare qui in radio. Dove? A Spazio Mattina. Ma su quale radio? Ovviamente la vostra preferita, Radio Puglia.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: ai vostri desideri, perché qui esaudiamo i desideri. Partiamo da una canzone, avete la possibilità da questo momento per pochissimi minuti, esattamente 3 minuti, per inviare al 333-166-5757 la vostra richiesta musicale, quella canzone che volete ascoltare mentre siete in auto o a casa a fare i servizi o in ufficio o dovunque vi pare. Avete voglia di ascoltare la vostra canzone? Bene, fatelo sapere qui a Radio Puglia inviando un messaggio scritto oppure un vocale al 333-166-5757. 3 minuti a partire da ora per esaudire i vostri desideri. Detto così sembra proprio vero.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

0: Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Io a mietere il foraggio sto. Però mi piacerebbe ascoltare Renato Zero, una bella canzone di Renato Zero. Scusami, magari di Renato Zero.
2: Buongiorno Radio Puglia, è possibile ascoltare A Like Chopin dei Gazebo? Grazie.

0: Grazie, stamattina sono un poco così. Rosangela, buongiorno, sono Wanda. Senti, mi fai ascoltare per favore tu nell'universo di così chiami Mia Martini.
1: Mia Martini, grande Mia Martini. Ciao Wanda, buongiorno a te. Salutiamo anche Teresa che ci scrive da Castellana e vuole fare una dedica d'amore al suo marito Michele. Qual è la dedica d'amore? Mi porti al concerto di Raff? Beh, ottima dedica. Un saluto anche alla mia amica Lella. Un bacio. Antonio che ci scrive da Mola. Enza da Castellana, Maggi, Rosi, Angela, Maria. E una dedica da tutte le colleghe a Nicla.

0: saluto anche chi mi scrive: io avrei tanto voluto sposarmi con la mia compagna, abbiamo comprato casa da un anno, ma esattamente una settimana dopo il nostro 8° anniversario mi ha lasciato. Cioè, non rido dietro al tuo dolore, assolutamente. Però è da comprendere, ragazzi, quali sono le motivazioni dietro al fatto che, insomma, oggi a primo, come dicevamo stamattina, non ci si sposa più, ma a quanto pare ci si ritrae proprio dietro alle responsabilità, se la motivazione è legata per l'appunto ad un discorso lavorativo oppure emotivo, perché pare che molto spesso siamo noi mamme che viziamo, coccoliamo questi piccini, soprattutto i maschietti. Ne parliamo dopo la pubblicità, ci prendiamo la pausa di un caffè, direi meritatissimo.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Buongiorno, Radio Puglia, potresti mettermi Margherita di Riccardo Cocciante, grazie, un saluto a Lino.
3: Buongiorno Radio Puglia, una dedica speciale alla mia amica Lella. Mi mettete Toni Pitoni di Donne Ricche.
4: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud. Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it, 393 45 81 472.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
0: La radio che spinge, Radio Puglia.
2: Buongiorno Radio Puglia, saluto mia sorella Antonella che sta a raccogliere le ciliegie insieme alla sua amica Zia Tonia. Un bacio grande.

0: storia si è ufficialmente conclusa nell'estate del 2021. Però il vantaggio qual è stato? Ha lasciato un segno profondo la relazione fra i due, però loro sono rimasti in ottimi rapporti, tant'è che c'è stato recentemente una sorpresa a Milano, insomma, in cui c'è stata un'esibizione, ecco, a sorpresa nell'aprile del 2026. Ora invece a fare parlare è la storia che lei sta vivendo con la sua compagna Francesca. Ultimamente, negli ultimi giorni, su Instagram abbiamo avuto modo di vedere degli scatti bellissimi delle due innamorate in un viaggio che hanno fatto, per l'appunto, in Giappone.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Fest-

0: Metterà ciò che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

mandare un bacio a tutti voi che ci avete scritto, uno in particolare a Vito De Luca, a Mimma, a Nico che ci scrive da Bari Carrassi, e un bacio anche a Pasquale che a sua volta saluta Michela da Matera. E in merito all'argomento di cui stiamo parlando questa mattina, perché si resta a casa fino a tardi con i propri genitori, perché non si prende il coraggio, insomma, di prendere il volo in qualche modo, di uscire e magari anche di sposarsi, ci ha scritto Antonio, che dice: conosco gente, Rosangela, uscita di casa a 23 anni, andata in affitto con un lavoro che criticava i coetanei che ancora erano a casa con i genitori. Oggi è successo il contrario, hanno comprato casa mentre gli altri sono usciti e sono ancora

Due pareri femminili, questa volta arrivati al 333-166-5757, quello di Angela, che ci racconta della situazione invece che c'è in Belgio dove vive lei. Dice che dopo l'università i figli hanno direttamente il lavoro e sono in qualche modo obbligati ad andare via di casa. Insomma, questo vuol dire che lo Stato, le istituzioni, insomma, danno una grande mano. Olga invece dice che la colpa è di noi genitori, che coccoliamo e proteggiamo all'infinito i nostri figli, per questo non si sentono mai pronti di prendere il volo. Ah, vabbè, riflettiamoci durante la pubblicità.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso.

0: 8.
1: Ultramotor Barie Matera, gruppo chiarito.it.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
7: Arriva qui su Radio Puglia la novità musicale di Bresh, dal titolo è forte, si chiama Da Dio, è incentrato proprio sullo smettere in qualche modo di controllare tutto, lasciare spazio agli imprevisti.

Questo martedì 19 maggio, che racconta proprio la capacità della vita di sorprenderci con gli imprevisti, di lasciarsi andare anche agli imprevisti. Quale può essere uno degli imprevisti della vita, ragazzi? Per esempio il meteo, no? Oggi per esempio è nuvoloso. Sentiremo fra poco cosa dicono le novità.

0: Ciao Dario, buon compleanno e benvenuto su Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Che mille. Che bella sorpresa, è vero?
1: Bellissima.
0: Cosa stavi facendo, Dario? Stavi lavorando?
1: Sì, stavo lavorando.
0: Che lavoro fai? Dai, ora voglio sapere un po' di fatti tuoi.
1: Sono un panificatore io. Presso un panificio di famiglia.
0: Dove?
1: Di mio padre a Bari. Precisamente a Iapigia.
0: Perfetto, allora salutiamo tutto il tuo panificio, i tuoi genitori, tutti i clienti se eventualmente ci state ascoltando in diretta, ovviamente per fare tanti auguri caro Dario.
1: Grazie mille.
0: Quante primavere sono, Dario?
1: 39.
0: 39. Allora, happy birthday soprattutto da parte di Nicola che ci ha scritto per farti questa sorpresa.
1: Grazie a Nicola e grazie a tutti voi e viva Radio Puglia.
0: Grazie. Dario, e viva la tua focaccia, chissà quanto è buona, mamma mia, che desiderio. Ciao Dario.
1: Ciao, un abbraccio, grazie.
0: E abbiamo anche in linea un altro festeggiato di quest'oggi, festeggia il compleanno il 19 maggio, anche lui, Christian. Benvenuto su Radio Puglia.
2: Ciao. Grazie.
0: Stavi dormendo, scommetto.
2: No, sto lavorando.
0: Senti, Christian, ma tu sei giovanissimo, vero? Quanti anni compi?
2: 23 anni.
0: 23 anni. 22. Io ti avevo fatto di un anno più vecchio, visto?
2: No, 22.
0: Ti porto gli auguri di mamma e Michela e papà Pino.
2: Grazie.
0: Con una dedica, tesoro, ti vogliamo un mondo di bene.
2: Grazie.
0: E come
2: grazie.
0: Possono mamma e papà non volere bene al loro figlio? Tanti baci anche da Radio Puglia.
2: Grazie.
0: Ciao Christian, auguri.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La coda di una veloce perturbazione porterà delle notti instabili sulle nostre regioni, soprattutto nelle aree interne e montuose. Il tutto associato ad un contenuto calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione. Ma attenzione, perché a seguire l'alta pressione attesa impossessarsi di tutto il Mediterraneo e le nostre regioni del sud-est potrebbero essere un po' ai margini, con qualche notte instabile ancora, ma con prevalenza di bel tempo, con la seconda parte della settimana. Rimanete aggiornate e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno Francesco, benvenuto su Radio Puglia e buon compleanno soprattutto. Ciao Francesco.
4: Grazie, grazie.
3: Ci sei, vero?
4: Sì, ci sono.
3: Sì, al lavoro Francesco?
4: Come sempre, come sempre.
3: Come sempre, bisogna lavorare perché ci dobbiamo sposare. Ah no, scusa, ho sbagliato. Siamo futuri sposi, a noi ci ha scritto la tua fidanzata Maria.
4: Ah.
3: Ti voleva fare questa sorpresa. Tanti auguri di buon compleanno con tutto il suo cuore.
4: La ringrazio tantissimo, con tutto il mio cuore.
3: Ah, bene, bene, va bene. Buoni festeggiamenti a voi due, tanti baci, ciao.
4: Grazie, un bacio anche a voi.
3: Ciao Francesco.
4: Ciao.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: su taglialui.it. Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Buongiorno Angela, benvenuta su Radio Puglia e buon compleanno.
1: Grazie, grazie mille.
0: Sì, emozionata immagino per questo.
1: Non me l'aspettavo questa chiamata.
0: Diciamo,
1: immaginavo, sì, però non me l'aspettavo.
0: Diciamo che lo scopo era quello, stupirti, ci siamo riusciti. Cara Angela, ovviamente noi siamo stati contattati da due persone per te importanti. Innanzitutto il tuo compagno di vita Giuseppe e tuo cognato Mimmo, che ti vogliono fare, insomma, questa bellissima sorpresa oggi, augurarti tanti tanti auguri, anche perché so che oggi è un giorno importante, nel senso che è una cifra tonda, è vero?
1: Sì, tondi tonde.
0: Li vogliamo 50, dire? 50.
1: Sì, 50.
0: Beh,
1: 50.
0: Festeggiamo, vero Angela?
1: Certo.
0: Brava.
1: In famiglia. Ma l'importante è stare in famiglia per stare bene, soprattutto.
0: Perfetto.
1: Comunque si festeggia, sì. Poi accontento mio cognato, che solitamente ci chiede i panzerotti, stasera sarà accontentato.
0: Però posso dire una cosa Angela, lui nel messaggio mi ha proprio scritto di dirti che invece dei soliti panzerotti dobbiamo andare in un posto importante.
1: E allora andremo in un posto importante e gli farò trovare altro.
0: A mangiare i panzerotti.
1: Esatto. A mangiare i panzerotti.
0: Allora, tanti baci da parte loro, ma anche da parte di tutti noi di Radio Puglia, continua ad ascoltarci. Ciao Angela.
1: Grazie mille, grazie.

0: perché dichi a me?
1: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Puglia.
0: Ma per forza, cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. S'ho provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e si ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e si ferma, appiccio e scende, smorcio e si ferma.
1: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

0: Era niente di meno che il 1979 e c'era questa chitarra vagabonda. Il nostro regista si è fatto prendere dalla nostalgia. Romeo Livieri, anzi era una richiesta musicale arrivata per l'appunto al nostro jukebox. E c'è un'altra persona in linea che oggi compie gli anni, però non so, per fortuna un po' più no, 1979 non è poi tanto tempo fa. Allora, Antonio, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Tu la conosci grazie, questa canzone?
1: Sì, però è...
0: Tu di che?
1: Io del 90.
0: Tu sei del 90? Beh, sei parecchio più giovane. So che stai per andare al lavoro, per entrare al lavoro, cominciare il tuo turno, è vero?
1: Sì, sì.
0: Beh, un po' più di entusiasmo, Antonio. Che lungo il turno, eh?
1: Sì, sì, fino alle 10 stasera.
0: A posto, io ho un messaggio per te, ascolta.
2: Maurizio, buongiorno. Oggi è il compleanno di papà
3: Antonio.
2: Cosa volevi dire a papà?
3: Che li voglio tanto bene, auguri papà.
0: Che dici, comincia meglio il turno così?
1: Beh, sì, sì.
0: Direi di sì, dai. Hai capito che gli auguri arrivano per i tuoi 36 anni, sto leggendo ora, da tua moglie Mariella e le tue Maddalena e Alicia. Sono le tue bimbe?
1: Sì, sì.
0: Perfetto. Le due?
1: Tempeste,
0: beh, sono piccoline, insomma, è giusto che siano delle tempeste. Comunque, tua moglie mi ha scritto testualmente: chiedigli di fare straordinario e di restare fino a stanotte alle due.
1: Ah, a posto.
0: A posto, stiamo bene. Dai fastidio sì. A casa, Antonio. Mi sembri buono buono.
1: No.
0: Va bene, allora, buon lavoro a te, tanti auguri dalle tue donne e da tutti noi di Radio Puglia. Un bacio, ciao Antonio!
1: Grazie tante.
4: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

0: Pippo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ancora buongiorno, ancora benvenuti in questo spazio mattina a Radio Puglia. Siete sempre in diretta. Io sono Rosangela, sarò ancora con voi per 20 minuti, gli ultimi 20 minuti di questo martedì insieme.

Elton John e Dua Lipa, perché vi dobbiamo parlare di questa, insomma, questa diatriba che c'è rispetto ad una foto scattata in un backstage del 2024, usata senza autorizzazione per la vendita di televisori. E questo è il succo di un'azione legale lanciata proprio da Dua Lipa nei confronti di una nota azienda produttrice, per l'appunto, di televisori, ben 15 milioni.

0: Irama, e saluto ragazzi tutti gli amici del Virbo che domenica sera hanno ballato e si sono scatenati con noi in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele. Ma dopo la pubblicità vi dirò dove potete venire a trovarci per il prossimo evento animato da Radio Puglia.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

che Radio Puglia è a vostra in qualche modo disposizione, non solo per gli eventi di piazza, anche per gli eventi privati. Ovviamente potete sempre contattarci attraverso i nostri social o anche attraverso il nostro, la nostra WhatsApperia, come dice qualcuno qui a Radio Puglia. Il prossimo evento pubblico al quale potrete partecipare, animato proprio da Radio Puglia, è la festa della tosatura domenica 24 maggio 2026, dove in contrada Salamina a Fasano. Alle 11 si apre l'AIA, apre la porta, insomma c'è l'arrivo del gregge, poi c'è l'inizio delle attività e alle 13 c'è il pranzo con i pastori e nel pomeriggio c'è la gara della tosatura.

E allora, domenica 24 maggio vi aspettiamo alla festa della tosatura in Contrada Salamino Fasano. Ovviamente ci sono dei numeri telefonici, un numero telefonico in particolar modo. Per eventuali informazioni e prenotazioni potete contattare il 388-4490-640. Ma non solo, ragazzi. C'è ovviamente una pagina Facebook, una pagina Instagram alla quale potete rivolgervi, Aia Cheraglia, oppure il sito web dove potete andare ad estrapolare tutte le informazioni, nonché anche il numero dove poter prenotare, www.aiacheraglia.it. Si conclude qui Spazio Mattina con la lacrimuccia, vado a casa, ovviamente vi lascio l'appuntamento alle 15 con Arianna Pomeriggio Ner e alle 18 arriva Danny a condurre Apollo 18, il nuovo programma che ci tiene compagnia sino alle 20. Io vi saluto, tanti baci da Rosangela, vado a preparare la pasta con le melanzane. Ciao ciao, tanti baci.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da...
10: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: per me. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque i rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: La coda di una veloce perturbazione porterà delle notti instabili sulle nostre regioni, soprattutto nelle aree interne e montuose. Il tutto associato ad un contenuto calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione. Ma attenzione, perché a seguire l'alta pressione attesa impossessarsi di tutto il Mediterraneo e le nostre regioni del sud-est potrebbero essere un po' ai margini, con qualche notte instabile ancora, ma con prevalenza di bel tempo, con la seconda parte della settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 71 8500.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti a Castellana Grotte.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Al matrimonio hanno assistito 2.640 persone, fra questi figuravano 1.200 persone comuni invitate da ogni angolo del Regno Unito, 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali e 530 dipendenti della Casa Reale. A questi si sono aggiunti una ristretta cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
0: Le frasi del cinema.
1: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa.
0: Proverbio del giorno.
2: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo medio che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Sagittario, ciò che farete insieme al partner avrà un gusto speciale, eccellente per condividere una romantica giornata in esclusiva compagnia della persona che amate. Se invece siete single, il bersaglio delle frecce di Cupido potreste essere proprio voi. Capricorno, regalatevi una serata romantica con il partner, ne avete bisogno. Se fate sport, non ponetevi obiettivi pressanti, puntate piuttosto sul divertimento e sul relax più che sui record personali. Acquario, date spazio allo svago, agli amici, al riposo, ve lo suggeriscono le stelle, riceverete notizie

costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: 80 495 29 06 Euronics, un mondo avanti.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali.

0: Nutriamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La coda di una veloce perturbazione porterà delle notti instabili sulle nostre regioni, soprattutto nelle aree interne e montuose. Il tutto associato ad un contenuto calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione. Ma attenzione, perché a seguire l'alta pressione attesa impossessarsi di tutto il Mediterraneo, le nostre regioni del sud-est potrebbero essere un po' ai margini, con qualche notte instabile ancora, ma con prevalenza di bel tempo, con la seconda parte della settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
7: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 19 maggio 2026. È il 139esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Adolfo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gisella. Il nome ha origine germanica e significa freccia. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, viene celebrato il matrimonio tra il principe Harry, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Al matrimonio hanno assistito 2.640 persone, fra questi figuravano 1.200 persone comuni invitate da ogni angolo del Regno Unito, 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali e 530 dipendenti della Casa Reale. A questi si sono aggiunti una ristretta cerchia di ospiti, circa 600 persone. Il costo complessivo delle nozze è stato di circa 32 milioni di sterline.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 maggio ricordiamo Michele Placido, Andrea Pirlo, Alexia.
0: Le frasi del cinema.
1: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Dal film Palombella Rossa.
0: Proverbio del giorno.
2: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via. Proverbio indiano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 19 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ci voleva proprio questa giornata per ridare smalto all'umore e vigore ai sentimenti. Torna anche il sorriso e la voglia di godervi le piccole gioie quotidiane. Potrete realizzare un piccolo desiderio o organizzare un programma molto speciale per il pomeriggio e la sera con il vostro partner. Toro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Le scelte che avete fatto sono quelle giuste. È possibile che qualcuno di voi si trovi a dover fronteggiare una possibile e risolvibile crisi di coppia. Gemelli, il fascino della vita di società oggi diventa un vero e proprio richiamo irresistibile, soprattutto per i tipi socievoli e mondani come voi, così come la magia dell'avventura e la curiosità vi spingono verso il nuovo. Cancro, gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare responsabilità che non vi competono. Meglio la vita sentimentale. Leone, in gran forma e favoriti in quasi tutti gli ambiti della vostra vita, saprete come muovervi e in quale direzione puntare per ottenere il meglio da ogni situazione. Sotto gli influssi astrali torna la voglia di tenerezza e di dolci evasioni da proporre alla persona amata. Vergine, nel vostro cielo svettano astri benevoli e sotto la loro protezione l'armonia in famiglia, ad esempio, sarà fonte di gioia e soddisfazioni. La gola sarà tentatrice. Occhio alla linea. Bilancia, non pensate al tempo medio che potreste trovare oggi. Vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l'impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Oggi dovete soltanto e solo rilassarvi. Scorpione, un leggero malessere fisico o un banale calo di tono vi invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Sagittario, ciò che farete insieme al partner avrà un gusto speciale, eccellente per condividere una romantica giornata in esclusiva compagnia della persona che amate. Se invece siete single, il bersaglio delle frecce di Cupido potreste essere proprio voi. Capricorno, regalatevi una serata romantica con il partner.

0: volerà via dalle vostre tasche. Tenete quindi d'occhio le finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro.

0: €106, TAM 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 contatti. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
8: o Arianna.
7: Pomeriggio nero,
8: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
7: È un peccato se non ci sei.

E ancora buon pomeriggio da Arianna, questa è Radio Puglia e questo è il nostro pomeriggio on air. Sarete in mia compagnia fino alle 18. Tenetevi pronti perché oltre a curiosità e a parlare un po' con voi, a raccontarci un po' di cose, ci sarà alle 16:30 il nostro gioco, la nostra caccia al suono. Quindi 16:30 caccia al suono e poi durante il pomeriggio probabilmente vi regalo anche un jukebox. Vediamo un po' come va questo pomeriggio. Voi intanto come state? Come va? Io oggi ho mal di testa.

che c'è una signora mi ha starnutito nell'orecchio inaspettatamente, quindi è un periodo di starnuti qua e là. Voi come state? Al 333 166 5757 scrivete.

0: Pomeriggio Ner con Arianna.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

E questa è Porno, la novità musicale delle bambole di Pezza. Intanto Giacomo da Bari ci scrive che la situazione in ufficio è tragica perché sono le 3 del pomeriggio e lui è già al quarto caffè della giornata solo per tenere gli occhi aperti e non collassare sulla tastiera. Quindi ci chiede di aiutarlo con la nostra musica. E voi come state? Come siete svegli? Avete bisogno di un po' di energia, di altra energia da Radio Puglia? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Io intanto, nel dubbio, vado a fare un caffè, mando la pubblicità e torno.

0: equilibrate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

caffè della giornata siete? Io sono, mi sa, già al terzo. 333-166-5757. Intanto arriva il brano che sta conquistando le classifiche. Novità musicale dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

L'estate arriva sempre ma senza avvisare. Beh, speriamo che sia proprio così. E adesso torniamo indietro di 40 anni, dal 2026 passiamo al 1986. Lei è Gianna Nannini con Bello e

e mando un bacio speciale ad Anna da Castellana Grotte, sempre tanto dolce e tanto carina. Ciao Anna! E adesso arriva Samurai J con Ossessione.

0: notizia per voi.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albaciara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albaciara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albaciara.it, aperto tutti i giorni.
12: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

Io invece volevo ricordare ai nostri amici che utilizzano i monopattini che è scattato l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Tra Bari e Foggia ci sono state un bel po' di sanzioni in questo weekend, anche per chi non utilizza il casco. E la polizia locale di Bari in questo weekend appena passato ha effettuato una serie di controlli sui monopattini elettrici in circolazione e a quanto pare ci sono state 10 sanzioni per la mancanza del contrassegno e quindi della targa e 4 multe ai conducenti sorpresi senza casco protettivo, questo a Bari. Invece a Foggia 12 sanzioni registrate in questo weekend appena passato e tante multe, tante sanzioni addirittura da 100 euro. Quindi giustamente la polizia locale ricorda ai cittadini che alla fine il contrassegno può essere richiesto presso gli uffici della motorizzazione civile e ha un costo di 36 euro. Invece le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. Quindi amici che utilizzate il monopattino, mi sa che vi conviene ritirare questo contrassegno, anche perché i controlli verranno fatti a tappeto e addirittura si parla anche di un'assicurazione poi verso l'estate per chi utilizza i monopattini elettrici. Niente, anche i monopattini vengono messi in sicurezza, come è giusto che sia, quindi non solo le automobili ma anche i monopattini. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere al 333 166 5757. E arriva Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: il materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

elettrico per chi utilizza i monopattini elettrici, ci scrive Marco da Bari e ci scrive: finalmente era ora che mettessero delle regole. Sabato sera in centro rischiavo di essere investito da due ragazzi su un monopattino e sfrecciavano sul marciapiede a fari spenti, quindi ben vengano i controlli e il casco obbligatorio. Voi che cosa ne pensate di questo obbligo di targa e casco sui monopattini elettrici? Fatemelo sapere al 333 166 5757. Intanto arriva Shiva con Obsessed.

consiglio, perché a me è piaciuto davvero davvero tanto. Ho la lacrima facile, questo è vero, mi sono emozionata tantissimo. Michael Jackson da piccolo mi ha emozionato particolarmente, quindi il mio amico Ronzo aveva ragione, vale la pena vederlo. Quindi chi non l'ha ancora fatto, vada assolutamente a vedere

0: 15 minuti si gioca alla caccia al suono.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Sì, cioè la regola di dover avere necessariamente una targa e di dover assolutamente indossare il casco. E abbiamo la nostra amica Rosa d'Apollignano che ha commentato la notizia.
1: Per quanto riguarda la legge del monopattino, le restrizioni per me sono subentrate molto tardi. Dovevano metterla subito, appena hanno messo in vigore questo monopattino, in automatico dovevano stare le restrizioni che hanno messo dopo che ci sono state persone investite, morti e quant'altro. Cioè, poi penso che noi abbiamo una legge italiana sottointeso di C grande, perché è un mio vissuto, mio figlio stava quasi per perdere la vita 3 anni fa col monopattino, dopo il danno anche la beffa ho dovuto pagare la multa perché mio figlio andava senza casco, quando girano ancora tuttora senza casco. Cioè, la cosa più brutta che la legge invece aspetta, che noi dobbiamo pagare una cosa che loro non mettono in vigore.
0: Ecco, quindi per esperienza personale di Rosa, attenzione con questi monopattini perché diventano davvero, davvero pericolosi. Quindi questa legge è entrata in vigore, meglio tardi che mai, speriamo che adesso qualcuno sia un po' più attento. E mentre ci prepariamo tra 10 minuti alla caccia al suono, arriva Bruno Mars.

0: maggio e primo 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: ci siamo, 16:32, due minuti di ritardo, solo due, non troppi. È arrivato il momento di giocare insieme alla caccia al suono. E come funziona però? Non so, ve lo ricordate? Ve lo ricordate che si gioca solo attraverso le linee fisse di Radio Puglia? Solo telefonando in radio, parlando con me, proprio con me, con Arianna. Io vi farò sentire un suono. Voi dovrete chiamare in radio per indovinare di che suono si tratta. A quali numeri? I numeri fissi di Radio Puglia, che sono 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. E arriva subito il suono per voi. Martedì sono stata molto buona, e anche giovedì, in realtà giovedì ancora più buona la settimana scorsa, perché martedì vi ho fatto sentire uno spazzolino elettrico e i nostri ascoltatori hanno indovinato subitissimo. Giovedì ve l'ho proprio servita sul piatto d'argento, perché senza volerlo ho dato un indizio. Ho riprodotto il suono della zip, della cerniera della mia giacca che saliva e scendeva, e ho detto che mi sarei alzata per farvi sentire questo suono. Quindi tutti hanno indovinato e siete stati bravissimi. Vediamo oggi che cosa succede. Il suono è questo qui. Lo rifaccio un'altra volta, eh? Che cosa sarà? Che cosa sarà? Vediamo un po'. Abbiamo già un giocatore in linea. Arriva subito, eh? Anzi, arrivo subito. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, con chi parlo?
1: Buonasera, sono Luigi.
0: Luigi, buonasera, da dove ci chiami?
1: Da Montescaglioso.
0: Ah, ho un'amica a Montescaglioso, è una brava amica, ecco. Come si sta lì?
1: Bene, bene.
0: C'è una bella giornata oppure è un po' come Castellana, che c'è questo sole un po' ballerino?
1: No, qua fa caldo.
0: Meno male, meglio per voi, va? Meglio così. Allora, Luigi hai detto, giusto?
1: Sì, sì.
0: Luigi, che cosa ho fatto secondo te? Perché ovviamente il suono era in diretta proprio, fatto da me qui. Che
1: Ma
0: cos'è?
1: Io penso che era un bottone, un pulsante.
0: Un pulsante.
1: Una penna.
0: Una penna. No. Mi dispiace Luigi, ma la risposta non è corretta. Io approfitto, no, di questo tuo errore per dare un indizio. Però ovviamente ormai la tua risposta è sbagliata purtroppo, quindi diamo insieme un indizio. Approfitto di te per dare un indizio agli altri ascoltatori. Io ho preso un oggetto qui in radio e ho fatto questo, ho riprodotto questo suono. Questo oggetto si trova solitamente in una zona della casa in particolare. Non dico altro per il momento, va bene? Poi andiamo avanti. Io intanto, Luigi, ti ringrazio per aver giocato con noi e ti invito alla prossima caccia al suono, che sarà sicuramente giovedì alle 16:30. Va bene?
1: Grazie a te,
0: grazie. Ciao Luigi.

0: E abbiamo un'altra concorrente. Sandra?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Come va?
0: Bene, a te come va, Sandra?
1: Bene, non mi posso lamentare.
0: Dalle tue parti invece com'è il tempo, dato che l'ho chiesto anche a Luigi?
1: Adesso è uscito il sole, finalmente fa un po' più caldo.
0: Beh,
1: si
0: meno male.
1: Il vento.
0: In realtà anche qui sto vedendo il sole, sta arrivando, speriamo.
1: Da un po' avremo il caldo e non lo sopporteremo.
0: Sicuro, ci lamenteremo poi del caldo. Allora, infatti. Sandra, che cos'era questo suono? Lo vuoi risentire un attimo prima di rispondere?
1: Sì.
0: Arriva,
1: sì.
0: Primo.

0: Sandra ha...
1: Grazie, infatti mio marito me lo dice che ho un udito proprio di quello.
0: E vuol dire che lo utilizzi spesso, quindi hai riconosciuto.
1: Brava,
0: il suono.
1: Ogni tanto, perché ho la cucina elettrica, però ogni tanto la cucina fa la cattiva.
0: E quindi serve necessariamente. Perfetto, sì, sì. Brava Sandra. C'è un brano che vorresti ascoltare dato che hai indovinato?
1: Dai, facciamo una bella baciata.
0: Una baciata, va benissimo.
1: Ok, vi saluto, un bacio a tutti.
0: Grazie Sandra, un bacio a
1: buona
0: te,
1: serata.
0: Andiamo in pubblicità e poi arriva subito la baciata per te. Buona serata.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da €209 al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €4.566. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito €23.870. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
10: Fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
15: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Questo è un brano del 1995. Se anche tu vuoi condividere con noi un pensiero, fallo al 333 166 5757.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: per me.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

scioglimento dopo 30 anni di carriera, e l'hanno fatto mandando un messaggio a tutti i loro fan dicendo che dal profondo dei loro cuori grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti condivisi insieme. Da ora in poi nient'altro che amore e gratitudine, amore infinito. Loro sono Len, René e Soren. Ovviamente hanno deciso di chiudere questo gruppo perché è arrivato per loro il momento giusto per dire addio agli Acqua, ma ovviamente restano nel cuore di tutti. Andiamo avanti con altra musica anni 90, Lemon Tree.

questo triste anni 90 con Britney Spears che sta per arrivare. Ma alle 17:30 ci spostiamo dagli anni 90 alla musica attuale, quindi alle 17:30 in punto avrete solo 5 minuti per richiederci il vostro brano attuale preferito. Qual è la canzone che sta andando in voga adesso, che è in voga adesso e che proprio volete ascoltare su Radio Puglia? Un jukebox solo per voi di 5 minuti alle 17:30 in punto. Intanto ci ascoltiamo Britney Spears, Baby One More.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
13: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
12: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
14: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
15: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.
16: E adesso voliamo nel cielo infinito con Domenico Modugno nel blu dipinto di blu.

mancano solo 10 minuti al nostro jukebox. Vi ricordo il numero 333-166-5757. Alle 17.30 avrete solo 5 minuti per richiederci il vostro brano attuale preferito.

Iniziano ad arrivarci alcuni messaggi, ma vi ricordo che il jukebox sarà valido solo dalle 17.30 alle 17.35. Manca pochissimo, eh?

il brano del vincitore di Amici 2026, Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. E tra 4 minuti, diamo il via al jukebox a tema. Il tema è canzoni attuali. Attuali, non canzoni vecchie, perché ci stanno arrivando canzoni vecchie, ma noi possiamo far valere solo le canzoni attuali. Alle 17:30 in punto. Dici che

0: al 333-166-5757 potrete richiedere il vostro brano attuale preferito da ascoltare su Radio Puglia. Pubblicità, a tra poco.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Mi piace, mi piace. Non è il mio preferito, ma mi piace. Allora, attenzione, attenzione, attenzione, perché il momento del jukebox a tema, il tema ovviamente musica attuale, sta ufficialmente per cominciare. Ma prima di iniziare abbiamo bisogno di un segnale, non quello che scatena l'inferno, o meglio, se vogliamo scatenare l'inferno su Radio Puglia, ecco, il nostro, volevo dirvi che sono arrivati rinforzi comunque, quindi abbiamo avuto un'idea, ci sarà un segnale e questo segnale sta per arrivare, perciò
1: è suscitato da polvere da sparo.
0: Qui siamo pericolosi a Radio Puglia, sappiatelo. Mandateci pompieri perché... Attenzione! Olè! Diamo il via al jukebox a tema canzoni attuali e cominciamo con Signorina di Angie, un brano di Amici.
1: Al 333 166 5757 è possibile richiedere un brano a

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Tempo variabile nelle prossime ore su Puglia e Basilicata, con la possibilità ancora di qualche piovasco. Non mancheranno comunque ampi spazi di cielo sereno. Domani sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature via via in aumento, valori che localmente toccheranno anche i 25 gradi. Soffierà ancora una vivace ventilazione con mari che risulteranno mossi specie al largo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: sembra per me.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti!

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Novità musicale di Madonna, I Feel So Free, richiesta ovviamente nel nostro jukebox a tema canzoni attuali. Tenetevi pronti perché tra poco termina Pomeriggio Nero e arriva il nostro Apollo 18.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

Eddie Brock con Avvoltoi. Adesso invece arriva un'altra novità musicale di Ultimo, questa insensata voglia di te.

novità musicale di ultimo. E adesso, da ultimo, passiamo ad un bel po' di ritmo prima di salutarci. Arriva su Radio Puglia La Testa Gira.

0: nostri ascoltatori che hanno richiesto il brano durante il jukebox a tema.
1: Come Angela di Lussemburgo.
0: Come Roberto dai Paesi Baschi, non mi ricordavo.
1: Da Guernica, poi chi c'è?
0: Poi abbiamo Ludovica. Poi ancora Enza da Monopoli.
1: Paolo da Conversano.
0: Paolo da Conversano e Anna da Putignano.
1: E tanti altri, non facciamo in tempo a citarvi, grazie, grazie. Com'è andata la trasmissione, Arianna?
0: Molto, molto, molto bene. Poi questo jukebox scatena sempre tutti, quindi ci sta, ci sta. Ma in realtà anche durante il corso della puntata ci siamo confrontati sui monopattini, su queste nuove regole. La nuova regola è che bisogna avere necessariamente la targa sul monopattino e il casco, ovviamente.
1: Io non lo uso perché cado.
0: Ma quello da quello elettrico cadi, cioè riesci a cadere dal...
1: Io ho un debole per questi mezzi, come anche il motorino. Non sono molto coordinato. Perdo l'equilibrio.
0: Eppure qui al mixer la coordinazione ce l'hai,
1: Ma non ci sono le ruote, non ci sono le ruote.
0: Giusto. Allora, ti racconto questo. Un po' di anni fa, a Roma, col monopattino, sono caduta perché i San Pietrini mi hanno fatto... Posso dire una parolaccia? Per incoglionire,
1: quei pietrini rendono un po' dissestata la strada.
0: No, ma non avevo mai utilizzato un monopattino. Prima volta sul monopattino, Luca di Castellana te lo potrà raccontare.
1: E non ne parliamo, per quanto mi riguarda, forse stavo rischiando la vita. Ecco. Sì, era la prima volta, io poi mi lascio andare, accelero. Cioè, là c'è giustamente elettronico, là c'è giustamente
0: l'acceleratore diciamo, dal manubrio.
1: Come se fosse un motore, e mi sono lasciato andare sulla discesa del comune.
0: Aiuto!
1: Ho frenato, sculettando, sono caduto e dalla non è così nemmeno per il
0: abbiamo
1: monopattino.
0: Un video di questo delle telecamere
1: che vuoi di più. Chi ha visto la scena si è divertito. Per loro
0: sta divertendo solo ad immaginare.
1: Per loro è stato un divertimento.
0: Per te no.
1: E poi stavo pure un po' alticcio.
0: Ecco. Ragazzi, Danny è un po' monello.
1: Me ne potrebbe raccontare. Ho alzato un po' il gomito, ecco. Poi c'era questo monopattino. Proviamolo, perché no?
0: Vabbè, è andata così. La puoi raccontare, meno male com'è andata, no?
1: Benissimo, meno male.
0: Mi sono solo sbucciata il ginocchio, niente di che, però.
1: Non sarei qui, no, io proprio un lividone vicino l'anca.
0: Per il monopattino?
1: Un livido. Vabbè, è passato, sono qui per fortuna a condurre Apollo 18 che arriva dopo la pubblicità.
0: Giusto, vi lascio in compagnia di Danny, io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina in Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30. E adesso, per voi, Apollo 18.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: canzone intramontabile di Vasco Rossi, versione live di Alba Chiara. Più tardi parleremo di lui, è uscita una notizia che riguarda un evento che spera che vada in porto, un evento di cui parlammo anche giorni fa. Andiamo avanti con la musica, la novità musicale, sempre in chiave rock, dei Muse, Hexagons.
1: Radio Puglia.
2: Apollo 18 condotto da Danny. Apollo 18, la musica sotto la lente d'ingrandimento.

0: E questo è il viaggio musicale che ci ha regalato una band fantastica, i Muse, in diretta su Radio Puglia. Ci fermiamo un attimino e torniamo presto, sempre qui in diretta con Apollo 18. Ah, vi ricordo che è possibile interagire con noi, è sempre aperto la nostra messaggeria 333 166 5757.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: il materasso che vuoi tu.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Data di Apollo 18 di martedì 19 maggio, non può mancare il quiz in diretta telefonica delle 19. Poi parleremo anche del frontman degli Who e non può mancare anche il best poco prima delle 20, poco prima della chiusura di Apollo 18.

0: questa canzone, eh? E come? In questa produzione musicale c'è la voce di Alexia, la quale oggi compie gli anni. Noi di Radio Puglia facciamo tanti auguri a questa bellissima, piccolissima, formidabile ragazza che negli anni 90 ha fatto di successi, ne ha fatti e ne ha cantati di successi. Allora, prima di andare in pubblicità, ti ricordo che parleremo del frontman degli Who, che oggi compie gli anni, anche lui come Alexia, però è un po' più avanzato nell'età. Parliamo appunto di Pete Townshend, che dichiarato che, perché c'è uno scopo ben preciso a quanto pare. Lui ha venduto tutto, cioè nome, immagini e diritti di tutte le sue produzioni musicali. Ne parleremo meglio dopo la pubblicità.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
12: Radio Puglia.

Adesso mi rivolgo soprattutto a chi conosce Pete Townshend, il frontman degli Who, è una band rock degli anni 60-70. E sì, è uscita la notizia di Pete Townshend che vende tutto come nome, immagine, diritti, logo, brand ad una azienda, ad una società che è la Primary Wave, per un semplice motivo: per valorizzare il suo repertorio e la sua immagine, come hanno già fatto i Kiss, un'altra band rock. Beh, questo è una tendenza, sta vendita dei diritti d'autore, dell'immagine, sta diventando una tendenza proprio per valorizzare tutti i progetti musicali realizzati nel tempo. E fra poco vi spiego qual è la ragione principale per cui Pete Townshend ha venduto tutto quello che concerne le sue produzioni musicali. Intanto lo ascoltiamo dal 1971.

Townsend ha ceduto parte dei diritti musicali di pezzi degli Who, ma e soprattutto diritti su nome, immagine e aspetto di Townsend. Ovviamente lo scopo è di sfruttare al meglio in futuro tutte le sue produzioni. In che modo? Come stanno facendo i Kiss? Perché i Kiss, la band americana, sta producendo uno show con Avatar, come quello che si è svolto a Londra con gli ABBA. Non so se lo sapete, gli ABBA si sono esibiti con un concerto Avatar. Che cos'è il concerto Avatar? Molti lo sanno, alcuni no. Dai, allora fra poco ve lo spiego, eh.

cos'è? È un concerto virtuale, ragazze e ragazzi all'ascolto, uno spettacolo musicale in cui l'artista non è fisicamente presente sul palco, non è lì in carne ed ossa, ma viene sostituito da una sua proiezione digitale tridimensionale che si chiama ologramma. Ecco, il termine specifico è ologramma, è una rappresentazione del personaggio che si muove, no? Però non è lui in carne ed ossa, è tutto virtuale. Ed è quello che sta avvenendo negli ultimi anni. Possiamo vedere l'esempio di Abba Voyage, il nome che è stato dato al concerto che si è tenuto a Londra degli ABBA, dove appunto gli artisti reali vengono trasformati in versioni digitali immortali. Appunto l'esempio più famoso e rivoluzionario al mondo è ABBA Voyage, che si è tenuto a Londra. Beh, pensate che a Londra si è tenuto questo concerto Avatar, dove c'erano le persone reali ad assistere, i fan reali. Cioè,

In ologramma, in ologramma. Parleremo di ologrammi anche nel quiz in diretta telefonica delle 19, al quale è possibile partecipare rispondendo alla domandina che farò sull'ologramma. Il tutto si svolge attraverso il telefono, quindi chi sa la risposta può rispondere facendo un'azione semplice, cioè quella di comporre i numeri di telefono di Radio Puglia per SMS

credo che in futuro ci abitueremo un po' ai concerti avatar, dai. Soprattutto di band che ormai sono un po' decaduti, ecco, di cui non si sente più il loro nome, perché ovviamente sono arrivati a un'età molto avanzata, oppure sono personaggi o band che non esistono più, come Bob Marley, come Prince, come James Brown, i Doors, Whitney Houston, Ray Charles. Per esempio c'è Axl Rose dei Guns N' Roses, anche lui ha venduto buona parte dei suoi cataloghi musicali a Primary Wave, di cui stavamo parlando prima. Primary Wave è una società di pubblicazione e gestione dei talenti. Dunque, che fa? Acquisisce il nome, i diritti d'autore degli artisti musicali e li sfrutta commercialmente in futuro anche in concerti avatar oppure in altri modi, in altre maniere. Ebbene sì, anche Axl Rose ha venduto buona parte dei suoi diritti, come gli Aerosmith anche. È una tendenza che sta andando forte ultimamente. Adesso breve pausa pubblicitaria e ovviamente torniamo con la buona musica, genuina musica, nuovissima musica di Radio Puglia. E poi c'è il quiz in diretta telefonica, manca poco, solo qualche minuto, direi 5, però porteremo un po' di ritardo. Parleremo di Ologramma nel quiz in diretta telefonica di Radio Puglia in Apollo 18, dove la musica è al centro.

0: insiemealui.it.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

novità musicale di Elisa con La Amore senza l'articolo L con l'apostrofo. Amore Elisa, quando sono le 19:07 siete in compagnia di Danny Napolo 18. Buona serata per chi si fosse collegato da poco. Intanto altra novità di Ermal Meta, Calma Metafisica. Mentre ti avviso che sta per arrivare il quiz in diretta telefonica. Come si fa per giocare e vincere la canzone preferita da godersela su Radio Puglia? Basta telefonare, se sai la risposta della domandina che formulerò, basta telefonare a uno di questi due numeri, 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41.

0: possono indovinare solo gli intenditori di musica. Un quesito molto difficile. Musica romantica. Linea alla sigla del quizzone. Bene, adesso parliamo di una band straniera che si è esibita in un concerto Avatar, quindi con ologrammi. E la domanda è questa qui: qual è la band virtuale di maggior successo al mondo? Stiamo parlando di una band virtuale composta da 4 personaggi animati. Qual è la band virtuale di maggior successo al mondo? Se sai la risposta, puoi telefonare adesso allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Primo concorrente che ospitiamo, pronto?
1: Pronto, ciao Denis.
0: Ciao, con chi parlo?
1: Giuseppe da Castellano.
0: Giuseppe, puoi abbassare un po' il volume della radio, grazie.
1: Sì, scusa, sono in macchina.
0: Ok, benissimo. Torniamo a noi, secondo te come si chiama questa band, questo collettivo musicale animato?
1: Forse possono essere Gorillaz.
0: I Gorillaz. Allora, sentiamo un po' il notaio cosa ci dice. Allora, per dare l'idea alle amiche e amici all'ascolto, facciamo sentire una canzone dei Gorillaz, regia?
1: Certo, qua...
0: sì, ok, il concorrente dice sì. Vediamo un po' se la regia è capace. Ok, sono loro. Grazie, regia. Notaio, sono loro, sono i Gorillaz. Sentiamo un po' cosa ci dice. Complimenti Giuseppe, hai vinto una canzone, quale sceglieresti?
1: Benissimo, una dei Gorillaz, perché mi piacciono.
0: Va bene, sì, piacciono un sacco.
1: Scegli tu quella che ti piace più.
0: Anche
1: quella che
0: ti piace più. Va bene. Che stai facendo, Giuseppe?
1: La radio, perché
0: non sento. Mi
1: sento?
0: Sì, adesso sì.
1: Sì, ti sento. Sto andando a Taranto.
0: Ah, lavorare?
1: No, una passeggiata.
0: Beh, vai dalla città dei due mari per la passeggiata,
1: sì,
0: lì. Peccato che...
1: Dimmi. Diciamo che se il tempo sia bello e il mare anche carino, così
0: ecco,
1: almeno
0: quello sì.
1: L'aperitivo ci sta.
0: Quello sì. Sono andato anch'io qualche mese fa. L'avevo dimenticata Taranto ormai. Sono tornato dopo tanto tempo. È bello.
1: Ci sono tanti dei paesini qua attorno, ma anche città grandi come Taranto sono proprio belle cose da vedere.
0: Buon proseguimento di serata allora.
1: Ringrazio altrettanto a voi.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giulia, ciao.

al genio del frontman dei Blur, li ricordate? Allora li ascoltiamo, dai. I Gorillaz detengono il record ufficiale nel Guinness dei primati come miglior band virtuale al mondo.

0: e vi avviso che alle 19.45 c'è il The Best. Il The Best, cioè, sono 15 minuti dedicati ad un interprete, un artista, un cantante, una band. La creme della creme, un mix di musica, di successi di un artista o una band che ancora non abbiamo deciso. Abbiamo ancora tempo fino alle 8 meno un quarto di questa sera.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
13: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
12: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. dentistaalbania.it.
14: Com'è romantica la pioggia.
15: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
16: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
17: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
18: www.tecnoresinesrl.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da...
5: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
11: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

Chi vorresti ascoltare? Per almeno 15 minuti ripercorriamo la carriera musicale di una band, di un interprete, artista. Quale vorresti sentire? Qual è il tuo preferito? Puoi indicarcelo su WhatsApp al 333 166 57 57. E indicandoci la tua preferenza potresti influenzarci e potrebbe andare in onda il tuo artista preferito nel The Best, che arriva fra qualche minuto. Intanto novità musicale del salentino Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la

0: Abbiamo deciso, dopo la pubblicità, nel The Best ascoltiamo il meglio di un rapper incazzato, veramente incazzato lo uso.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati.

0: Il materasso che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Salmo, oppure chiamato Salmon Le Bon, una storpiatura ironica del nome del celebre cantante dei Duran Duran, Simon Le Bon, oppure chiamato il King del Rap Hardcore, il King di Olbia.
1: Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

Conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: sanno no, ma no.
1: Questo pezzo si intitola 1984, sempre di Salmo. Uno dei primi successi di Salmo, traccia contenuto nel suo fortunato album Elvis Back del 2016. Elvis Back è anche un altro suo nickname. Questo soprannome, Elvis Back, dà anche il titolo appunto all'album del 2016, che contiene questa traccia qui, 1984. Elvis Back nasce dalla fusione di due parole, El, inferno, ed Elvis Presley, facendo riferimento appunto al personaggio famosissimo del rock and roll Elvis Presley. Appunto usa questo gioco di parole, El is back, Elvis back, l'inferno è tornato. E poi lui arriva in radio con questo brano 90 minuti.

0: dargli una spinta.
1: Si intitola 90 minuti dal 2018. Contenuto nell'album Playlist. E arriviamo al 2025, al nuovissimo album di Salmo. Ascoltiamo Sincero.

e i videoclip di Salmo sono molto belli. Eh sì, perché ha una grandissima passione per il cinema, una sua particolarità tecnica nel rap e l'uso della voce, riesce a modificarla creando varie tonalità cavernose, sporche, horror.

classe 1984, origine della, originario della Sardegna, proviene da Olbia precisamente. Lui, Salmo, un personaggio molto ma molto influente. La particolarità è appunto quello di fondere il rap con l'hardcore punk, il rock e l'elettronica. E nei live ha un'energia incredibile.

0: sarà per me.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutto e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.
3: Tienimi su.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Hai sentito?
2: Come?
1: Ancora sconti.
3: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nel,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.